0: You're on the Halloween listening party on FOTW Radio. Happy Halloween.
1: Yep, you and you, you're in.
2: Welcome to the Deadbeat Disco. Can I get you a drink? Of blood? No? Okay. Bourbon and Coke.
3: Ciao ragazzi, questo è Giorgio Records dall'Italia e state per ascoltare l'ultima mia uscita, Gag Flying Bolero, remixata da Harmonix. Felice Halloween. Ciao ciao.